papefea ona fausia se a se minga malo silva fa mari a tamam tina how would you build a strong relationship fa fea ona wani a wala tim fine fai fa malo si aile fa fa do mari a tatu mur masani over sura o ori matu tasi mai ro fina alo tatu tu fare uni fiafi

0: talofa tu ta to wala au malo so fumu wi ne fiafi.
1: Yeah,
0: I'm my little summer helper. So
1: you're
0: from your phone?
1: My name
0: is Tao. I'm here. I'm
1: here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here.
0: I'm mai moko moko I pe yau
1: to me am kafa malo dia como com a afa do lugar famo ya la vacho so manat
0: ya tanoma tanoma
1: tantrum ta to pa ponga sa mo male pa ponga male in sila so se a inga po se un ali ol te male un e fa mo ni ele fi un ale tu ol ti na ol na faiba o le fautua o le tusia pata otto
0: fama ya loco
1: mata o tofu presti fai un po' l'uso van e vinga e le finale lei o le avale lei e se alla l'anno fa naurita e oma fa amu ia e ate ia e vi ia fo ia lana sanne

0: Joo, oli vasaa moelle, että on huomata olla inna. Eli on vielä puhata, mutta painaa peolle. Ja te olla vajana oa. Oli tämä maa vielä muu vielä, että pungo. Meerelle ei ummoittu tongolle aina. Maisella laavaa, malanaa vaan. Mua, pasaa mua, ili tää jaupea fealla ma leifua, oli te maa, että tauno, tofanu, nää vaa ma lefanau.
1: Ai edu tina?
0: Oi,
1: ee. Edu tina, tauno fofanu. Tauno fofanu, oi yö, lefanau.
0: Oli te maa, ilo tautunu.
1: Iä.
0: Ya avele viña mal fafta y de tu a matarle a su fogo a un día. Ya, ole, te más de anay male vao male sami. Alcinaz de anay male a inga male fanao.
1: Mal sami fu, mal vao fu. Ya, es ese, es ese.
0: Le mata aule afiaf aule oito fangama ya pero no fue que le oía la puerta en paña y le fíe en el chino le angama le uñale el samomón E alla il tuo, tu fa il tuo, a lui te ma lava, alle lei le te ma il mio, ya, fa tutto, tutto su casa fa il tuo, tutto se fu, e tu pelo le, ma te muovi e fa ta uva le la le lei. Ao le fafine pole tina e mata ule lia o na vi ia o ia. Ia. Se ule vai vainha malo falo lom pastai mo le abno.
1: Lasso fi le vanga nga o le fata oto.
0: Ia.
1: Pei tau fa au, peo la uva, pei fa au fata oto. Ah. Why a mingo, every mingo deny, I lay Tala without the mamma, you tamai. We barely pay on minimum medicine out, Mary, or deny, she don't pay in out of my city and call up Pepe. Was I letting you put fuck over if I told the mamma, you tamai, lay a city on cow, cow, listening to PM someone. Yeah,
0: Ale,
1: ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale,
0: ale,
1: ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, Famaya, your finger, okay, for my suit. Eloquisha, Eloquisha, of a moil of a I had a back walk all over. I was more than a little fight. We are like a bring, we gave my finger by make my say, tell what that were mainly. Later, what I had a way show, the way bow, Eloquisha, more of a fuck, may Ah, pek wako u seven wo wa uro. Iro fai ailang. Muli siya mabun fa.
0: Dilo la oi.
1: Ya.
0: Maya po uro. Ore tenga te te uol mele fai iti. Ola na me fu. Nando fai te ato ruli mungu.
1: Leo le ara no fe a wai usa familia tu ya tal doare mari ile a tu fit ile tina vule tu na a tu fe e fausia se a se la ya malosi la mari ifule ya woni ya neni

0: Vesim a awote iare yetida ma nava tuta mare fi and watu mtangsi ma
1: no no winga e pargo ruo pe na la te malo na palua de si
0: de le fi di atu le fi de po fe ave la ta ki ba na fu ile fe mai tunga tunga fausi ka tunga fausi ka ka in fa malos Lei lola poi la faci mai.
1: Lei sa oi le tusi fatta otto. E se lei le fina alla titi le tama.
0: E voi what fai tu che sul pi fa au au ir ir ir ir ir fatta otto. Ah. E voi le vuoi mai a potol tama u fie fie tama. A valeu Fano, I have a fair at the ma. Being a milli. I
1: only for you, all Madame Muli left the roadway. Madame Puatoa and Altina.
0: Only Matua Fatua Inga, and if I'm Talan, it was a turner. Fatua inga fa na fortina
1: yeah
0: yeah na fu ilaile fu am tala ma yi ya na fauta ma fingo un auto vine ma
1: sa va
0: ka rite ma ma le long or saito wa un da fa fatina na fa am tala ma ina
1: yeah
0: ailo fa am tala ma yi ya ia na fa ta mafu I na fu vai ta ia te dola plasma fu am ai e mana ia fu ma fa wi a ai pe la ia ma ora ia ma lo si ia ia le fa e e le si ia ia fa wi si ma a fa pe fa si ma a pe lo wa lo le e se se ia ma fa fu ma lo me lo me lo fine
1: ta ma lo na ma lo na pa lu le si ma fa pe lo Umarona palu le si mafa pero le sina. Yo sumo mola o tu.
0: Ye wao o wao le o le te vai tu de le atale le tal no tu. O le mari a Felix. A un seu ari sa mora ro tu tamba mal tam si mal tu inga ma fo fo ngale le ma fo. Ye ela ela tu metina. E avevi fatto anche se mai io mai lo vuole
1: Ale si metto e sarà umano paruva immagina io sono muore
0: ora si è uguale se mai gli si è inga e maro si è uguale in interview ma la silsili li si è inga e umari Ale mi uo umi è lo maftanga ma si uto uone uo ta iva sfu lo tau sanga ole ya tali mtamaro la ngai e tu sa talo man no fu moi the wife is always right me is sa o ti nai me umma do no mira tu sa po da ali se utina e sa o ye fa sa o ti nai ya awa ngi Bisa mengi mengi vis. Nasa ufi kai.
1: Orang tuh buang lah. Tuh semua pak fengai. Pak tejinga oleh lelai malayang. Ila lau cawang lah. Ina mak cemar. Ita wale tina.
0: While they've interviewed me, yeah, the woman's always right, wife's always right, yeah. I'm gonna sat working eye me umma. I get what with this interview, you see, the woman's always right, Lara Wulang Wulang, what we see, the Ingali, Tala Ring ever me. Langa, I already fire the Isela Tonga up. Whatever I know, I'm not working at Sawai.
1: Ole lo foto mai te le ia na woma.

0: Ce anume e telefonul? Ce anume ai?
1: O lală cuci non a fast food con relación a le tua.
0: Non a fia?
1: Fast food con.
0: Oli yangi.
1: Yummy.
0: Oli yangi. Kamu kinga eval awal la kau. Yangi. Bisa misi oh.
1: Oh, lagi.
0: O, no fa ka ulonga farile sai oi. Ah, fa ka ulonga farile sai oi Sandringham. Ngala ola ari Oscario. Mo fo Oscario.